perché il mondo è presto finito e tutto il popolo è morto subito.